0: non lo manderò mai via perché bello, per me significa tanto.
1: È vero, il tavolo su tutti, ma gettonatissima anche la macchina da cucire, raga, ma quante me ne state mandando. Oh, intanto arriva Samurai J, Flamenco Paranoia, anche lui protagonista dei nostri Kiss Kiss Way, soprattutto quello di Baia Domizia, dove di cui parleremo tra non molto. Flamenco Paranoia, New Kiss.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: È arrivata l'estate, proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia

0: che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

I can wait, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo da Max Giannini. Allora, quanti messaggi, pieni di malinconia, perché attraverso i mobili, come dicevamo, il mobile per gli italiani non è un oggetto, è veramente custode di ricordi, di pezzi di storia della famiglia, insomma, che accompagnano intere generazioni. Allora, nella classifica dei mobili, perché poi ve l'ho chiesto qual è il mobile, il vostro mobile più amato, più importante, allora in primis, anche per comodità, c'è il divano. Vabbè, il divano è... tu guardi il divano, vedi veramente generazioni di persone che ci hanno poggiato il sedere su quel divano. Poi c'è il tavolo, anche quello bellissimo, mi avete mandato immagini di tavoli in legno massello veramente antichi. C'è un programma in TV che si chiama Chi cerca trova, dove c'è Drew, questo appassionato di mobili antichi, che ti guarda il tavolo e ti dice: questo vale 300 sterline, 400 sterline. Ci sono dei tavoli stamattina che ho visto, che sto guardando, veramente valori inestimabili. Ma il mobile più inaspettato, non ci avevo nemmeno pensato, e c'è anche a casa di mia mamma, che non è un mobile, è un attrezzo, è la macchina da cucire, che era dentro un mobile. C'erano due marche, non posso dirle perché alcune, entrambi ci sono ancora, e sono bellissime le macchine da cucire che usavano le nostre nonne, ma che utilizzano ancora le nostre mamme, che funzionano puntualmente, mobili su cui ci si appoggia la roba, ed è fantastico. Grazie di tutte le immagini che avete mandato, perché sono veramente delle cose storiche, bellissime, mamma mia.

mobili che c'è qualcuno che addirittura se li è fatti disegnare, cioè se li è fatti costruire su disegno, già mai li abbandonerebbero. Che bello, le case italiane sono le più belle al mondo. Anche la musica di Radio Kiss Kiss, Enrique Iglesias, de Shimmer Bueno

95 per tutti gli appassionati di musica reggae, anzi raga, R&B e hip hop. Arrivò un cantante DJ, producer, che si chiama CJ Lewis, e mise tutto quanto insieme. La canzone si intitola R to the A, ma in realtà comincia proprio con un grido di battaglia che poi è R to the E, to the G, to the G, to the A, appena comincia, ragazzi, godete.

Miss Art to the A 1995. Mamma mia. Tra l'altro CJ Lewis ha imparato che abbiamo la stessa età. Lui se la porta meglio, però mamma mia, bella roba. Tra poco parleremo di una decisione presa da Firenze. Un saluto a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano da questa fantastica città, dove c'è un'ennesima decisione per frenare un po' l'overtourism. Saluto tutti coloro che ci ascoltano durante il loro esercizio lavorativo e tutte le attività commerciali che ci hanno in diffusione. Grandi, Annalisa!

canzone estiva Annalisa, che è stata grande protagonista della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Veramente tanto, tanto, tanto amore per questa artista che ha sempre più fan. Allora, a proposito di affitti e di mobili introvabili, prima parlavamo dei B&B, no? Che uno non vende la casa perché dice la voglio affittare, ma non l'affitto quello normale, l'affitto breve, quello che ti fa fare un sacco dei soldi. Allora, però ci sono tante città, come Firenze, che hanno deciso di prendere provvedimenti, perché i B&B stanno facendo fuggire le persone dai centri storici e non va bene. Allora, Firenze ha deciso di estendere il divieto di nuovi affitti brevi e B&B oltre il centro storico, aggiungendo altri 9 quartieri alla lista delle zone protette. Stiamo parlando di Campo di Marte, di Rifredi, di Statuto, San Frediano, insomma tutti la seconda fascia del centro storico. Dopo aver bloccato a maggio proprio l'area UNESCO della città, proprio il centro, hanno ulteriormente allargato il divieto di B&B perché il fenomeno si stava semplicemente spostando dal centro storico verso la prima periferia. Attenzione però, questa delibera non riporta famiglie nei quartieri svuotati, non abbassa i canoni di locazione, dice solo che da un certo punto in poi non si può fare di peggio, quindi è una specie di cerottino che serve semplicemente a non far scappare ulteriormente i buoi. Però su questa roba bisogna insomma decidere meglio, perché le città si stanno davvero svuotando e si stanno snaturalizzando. Quei pochi che rimangono non hanno più servizi, non hanno più niente. C'è solo il B&B e i soldi dei B&B. Tanto arriva Shakira con Gypsy.

Anche Alex Warren è stato un senza tetto, anzi vive con un proiettile conficcato nel polmone, perché a un certo punto era disperato, ha tentato di suicidarsi, è andato tutto bene perché è diventato uno dei cantanti più famosi al mondo, con 20 milioni di ascolti su Spotify e follower di tutti i tipi, veramente una storia a buon fine. E adesso vive praticamente a Las Vegas e sta curando la sua carriera insieme alla moglie. Però abbiamo appena toccato Las Vegas, hai voglia di overtourism. Abbiamo toccato un argomento che è caldissimo, che è quello dei B&B, e giustamente ci sono delle considerazioni, perché prima abbiamo parlato di Firenze che ha allargato la zona in cui è vietato mettere i B&B anche alla prima periferia. E c'è questo messaggio che mi ha colpito molto, che dice: buongiorno, chi ha detto che la locazione breve porta un sacco di soldi? Gli host, soprattutto quelli che rispettano le regole, hanno una tassazione del 21%, si affittano una sola casetta, che può tradursi in un buco di 30 metri quadri, lasciano i soldi al comune, alle piattaforme, alle spese accessorie, alla manutenzione e quant'altro. Un falso mito quello che si pensa in giro, che si guadagnano tanti soldi. E poi ce n'è un altro che dice: la gente non fa i B&B perché si fanno un sacco di soldi, come dico io, cioè io Max, ma semplicemente perché lo Stato non garantisce i proprietari di casa che affittano a lungo termine. Quindi il B&B si farebbe semplicemente perché ci sono più garanzie, l'affitto breve, e invece per gli affitti lunghi ci sono meno garanzie. Giuste considerazioni.

Cattive abitudini con Salma e Colapesce, si sente Mace, questa è Radio Kiss Kiss, salutiamo tutti coloro che ci stanno utilizzando come sottofondo musicale per i loro viaggi, c'è chi torna in Italia dopo un lungo weekend della Repubblica, della festa della Repubblica, e c'è chi invece lavora con i suoni di Radio Kiss Kiss.

Marchis, chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Yes, yes.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Yes, yes.
8: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
11: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
12: La musica più bella.
13: Kiss Kiss.
12: Suona solo

beni tattici nucleari, sorry, scusa, lo scento. Sono le 11:27 del mattino, questo è Good Morning Kiss Kiss. E sempre a proposito di affitti brevi B&B, viene fuori anche questa classifica delle città, no? Le città storiche dove ci sono più B&B che altrove. Allora, in primis c'è Roma, caput mundi, si conferma il principale mercato italiano degli affitti brevi con oltre 47.000 annunci attivi e un giro d'affari che ha superato il miliardo di euro. Quindi i B&B sono remunerativi, altrimenti non si raggiungerebbero queste cifre, soprattutto non si metterebbero sempre su. Anche Napoli sta vivendo una crescita impressionante, lo viviamo noi con i nostri occhi ogni giorno. Dal 2017 al 2024 gli annunci di B&B sono quasi raddoppiati, mentre i pernottamenti sono aumentati di oltre il 200% in poco meno, insomma, di 6 anni, voglio dire, poco più. Milano resta seconda per numero di alloggi disponibili. Insomma, le più grandi città stanno facendo veramente dei passi incredibili per quanto riguarda gli affitti brevi, e a preoccupare però continua ad essere l'overtourism. Secondo gli esperti, l'espansione degli affitti brevi sta generando benefici economici, perché nessuno lo può negare, ma sta riducendo le case disponibili per i residenti, e soprattutto non ci sono più servizi, perché non ci sono più cittadini. Tra poco approfondiremo su questo tema e saluto tutti coloro che sono titolari B&B, che si fanno un mazzo così tutti i giorni, che sono anche entusiasti delle loro attività. Anzi, segnalateci queste attività, dai, siamo lieti che siate i nostri radioascoltatori.

Che bello, ci sono tanti messaggi di titolari di B&B che oltre a cercare di tirare su i soldi per arrotondare, perché casomai hanno degli immobili che non vogliono affittare a lungo termine, perché casomai non ci sono le garanzie giuste, come molti di voi ci hanno segnalato, e che scrivono dei messaggi bellissimi, per esempio come questo di Enzo. Dice: ho aperto da un anno una locazione turistica sul Lago Maggiore, non si diventa assolutamente ricchi, ma quando ti fanno recensioni a 5 stelle con entusiasmo sono soddisfazioni, anche se le tasse sono tante, passano in secondo piano. Sì, è Maurizio che ci ha scritto questa, è quest'host che è davvero un entusiasta, e sono belle queste manifestazioni di entusiasmo, perché i soldi non sono tutto, c'è anche la voglia di compiacere. Io parlo anche, c'è anche mio cognato che ha un B&B e mi racconta ogni volta che ci incontriamo tutte le difficoltà, non solo burocratiche ma anche di manutenzione, di accontentare. Non è facile tenere su un B&B se sei la persona che ama fare le cose in un certo modo. Se poi te ne può fregare di meno, basta aprire la porta e via, hai capito?

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, andrà meglio al sud con più sole. In serata rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Massime tra 22 e 28 al nord, tra 24 e 29 al centro, tra 23 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Kiss, kiss.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
19: Kiss, kiss.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Kiss kiss.
25: So

0: Che meraviglia, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss. Allora, dicevo, mi ha molto colpito il video che sta circolando di Tiziano Ferro, che durante l'apertura del tour a Lignano si commuove e piange sul palco mentre canta la fine. È una bella cosa, cioè vuol dire che veramente lui ci mette il cuore, sentiva quelle parole e non è riuscito a trattenere le lacrime. Ma a prescindere, bisognerebbe piangere di più. Non so voi quanto piangiate, ma io piango poco, cioè io saranno anni che non piango. L'ultima volta che ho pianto una tracina, mi ha beccato una tracina sotto al piede, cioè ho pianto per dolore praticamente.
1: Sono Monica da Brescia. Io piango per qualsiasi cosa, anche quando era morto il nonno di Remy, il famoso cartone animato, penso di aver pianto per una settimana. Mi spissa tutti.
0: Ma è una cosa bella, cioè ci sono persone che hanno un po' vergogna di piangere, invece è una cosa secondo me bella ed è liberatoria, soprattutto quando si piange, perché in quel momento proprio non hai come esprimere quella sensazione, quell'emozione. Piangere fa

Nerissima Serpe Fritu con Ridere di te, grande successo, enorme successo della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino, ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way che sarà il 13 giugno a Baia Domizia, all'Arena dei Pini. Chi ci sarà? Un cast incredibile: Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Giordana Angi, Camrad, Noemi, Malika Yan. Ragazzi, trovate tutti i nomi sulle nostre pagine social. Cosa importantissima: i biglietti sono già disponibili da ieri sul nostro sito e come sempre sono assolutamente gratuiti ma limitati, quindi veloci per assicurarvi un posto e assistere allo show incredibile del Kiss Kiss Way. Nice.

I Muse meravigliosi. Allora, avevate o non avevate? Anzi, avete, perché sono ancora in vita, fino a prova contraria, la vostra Spice preferita. Allora, quella di Luigi Fischetti era Melanie C, la mia era Emma. Emma era la mia Spice preferita. Comunque, era il 26 giugno del 1996 quando le Spice Girl diedero inizio al loro successo con il singolo Wanna Be, cioè sono passati 30 anni e loro sono sempre splendide. Quanto sarebbe bello vederle insieme proprio cantare questa canzone. Spice Girl, Wanna Be, 1996.

anni sono trascorsi da quando hanno lanciato la loro wannabe le Spice Girl. Sono sempre meravigliose e fanno ancora sognare tanti fan in giro per il mondo, e noi che sogniamo veramente di rivederle insieme su un palco a cantare tutta la loro discografia. Ma che figata che sarebbe, pazzesca. Loro e subito dopo i Backstreet Boys. E siamo a posto, dai, siamo veramente a posto. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Luigi Fischetti in regia, come sempre staremo insieme fino alle 14, ci godiamo la musica più bella, subito i The Colors con Rolling Stone.

Mark Ronson con Miley Cyrus. Buon pomeriggio, buon giovedì 4 giugno da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez e tutti i cognomi spagnoleggianti che vi vengono in mente, vanno tutti assolutamente bene. C'è qualcuno che parla da solo? Cioè, allora, io ho confessato più volte, io da quando trasmetto da sola, visto che negli anni insomma sono stata sempre abituata a trasmettere in coppia, da quando sono qui a Radio Kiss Kiss e trasmetto da sola mi sono abituata a parlare da sola e lo faccio anche fuori, cioè a volte per strada cammino e mi rendo conto che sto ragionando ad alta voce da sola, parlo da sola. Però alla fine è una roba così strana, cioè quanti parlano da solo, ma quando parlate da solo, voi che lo fate, ecco, che cosa dite? Ragionamenti? Vi incavolate con qualcuno? Vi automotivate per qualcosa? Cioè, quando parlate da soli, cioè è una roba così anormale? Tra poco vi dico quello che dicono gli esperti e quello che dice la scienza al riguardo. Intanto, se volete fare coming out...

0: scattare una foto.
1: Semplice, dovrebbe essere così. Ho confessato a mio marito proprio qualche giorno fa che a volte parlo da sola mandandolo a quel paese, cioè siccome odio litigare, se lui dice o fa qualcosa che non mi va a genio taccio per evitare, poi quando va via sfogo e parlo da sola e gliene dico di ogni. E gli ho detto, sapessi, lui mi ha detto ma tu non ti arrabbi mai quando vai via, sapessi quanto te ne dico. Ma perché che mi dici meglio che non ti ripeto quello che io dico ad alta voce quando tu non ci sei? Quanti parlano da soli, quanti ragionano, cioè in quale momento vi ritrovate a parlare da soli? Lo fate davanti allo specchio veramente? Lo fate quando siete per strada, lo fate quando siete nervosi, lo fate per ripetere qualcosa che dovete tenere a mente, dovete ricordare. Ecco, tra poco voglio dirvi anche quello che dice la scienza a riguardo, perché la scienza è assolutamente favorevole a questo comportamento. Intanto, se vi va, raccontateci quando, come e perché parlate da soli.

0: Chi schissa a te che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Chi schissa a te che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto, vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
1: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: Ci sarà anche Saif con noi sul palco del Kiss Kiss Way Tappa Baia Domizia. Allora, quanti parlano da soli, ma poi quando parlate, ma che vedete? Sentiamo.
2: Io quando parlo da sola, la maggior parte delle volte sbutto zio.
1: Sbutto
3: zio?
1: Io
3: parlo continuamente da sola. Infatti pensavo di essere l'unica.
0: No.
3: E mi prendono per pazza, secondo me.
1: Anche se
3: oggi col fatto che ci sono le cuffiette, sì, può passare inosservato.
1: È vero.
4: Buenos días, Marta Martínez.
1: Mia morte, chiaro.
4: Da Cecilia.
1: Ciao,
4: io parlo
1: Cecilia.
4: Sempre da sola. E dicono che è anche un segno di intelligenza.
1: Ma sì.
4: E me ne dico di tutti i colori.
1: Ma come?
4: Dai momenti che mi do della stupida a momenti che mi prendo in giro e dico: ma guarda quanto sono scema.
5: Io parlo sempre da sola, soprattutto in macchina, e mi aiuta tantissimo, mi aiuta a ragionare, a fare il punto della situazione, quindi sì, magari gli altri mi vedono, ma prendono per pazza, ma serve tantissimo.
6: Ciao, sono Alessandra da Foggia.
1: Ciao Ale.
6: Io parlo spesso e volentieri con me stessa.
1: Bene.
6: Perché bisogna sempre parlare con una persona intelligente.
1: Vabbè, ma no, ma così. Va bene, quindi in tanti parlano da soli, pochi uomini, più le donne ragionano e parlano ad alta voce.

Loco Loco su Radio Kiss Kiss. Allora c'è Michele che dice che non solo parla da solo, ma ogni mattina quando si alza, come prima cosa si saluta allo specchio. Ciao Michele, come stai? Ecco, si fa proprio un discorsetto. Questo fenomeno del parlare da soli si chiama soliloquio ed è semplicemente, secondo la psicologia, l'emergere spontaneo del nostro discorso interiore. Nella nostra testa c'è un chiacchierio continuo che viaggia, pensate, alla velocità pazzesca di 4.000 parole al minuto. Normalmente il cervello riesce a bloccare i muscoli della bocca mentre pensiamo, ma quando siamo molto stressati, siamo stanchi o molto concentrati su qualcosa in particolar modo, questo freno si allenta e i pensieri escono autonomamente allo scoperto. Quindi attenzione a quando siete stanchi e stressati, che alcuni pensieri meglio non escano allo scoperto.

Luck con Lottery, adesso novità. Questo singolo arriva dopo il grande successo sanremese di Italia Starter Pack. È un'anticipazione del progetto Vita, Morte e Miracoli. Non mancano chiaramente nel testo anche messaggi contro le guerre e gli estremismi. Godiamoci J-Ax con la sua EP Yayo, però anche no. Un, due.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss, kiss.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
1: Kiss, kiss.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss, kiss.
6: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
1: Kiss, kiss.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Kiss, kiss.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss, kiss.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero. Kiss, kiss. So-

0: ma come ho fischiato male, scusa Olivia Dean se ti ho rovinato sto pezzo meraviglioso. Ci abbiamo un sacco di ascoltatori che non solo sono conoscitori dei film ma sono anche doppiatori.
1: Perché se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Che c'hai?
2: Perché se io posso cambiare,
3: ecco.
2: E voi potete cambiare.
4: Tutto il mondo può cambiare.
5: Andiamo male, devo spingere.
0: Ma perché? Un'incursione di Peppe Maradona. Comunque voglio dire all'amico che non aveva proprio la voce di Amendola.
6: Però era bravo, sì, dai.
7: Spezzo no cattivo. Spezzo cacoloso.
8: Ohana significa famiglia.
0: Che meraviglia.
8: Famiglia significa che nessuno
9: viene abbandonato.
0: Madonna ragazzi, adesso mi fate piangere.
6: Era Stitch
0: tra l'altro l'ascoltatore che ci ha mandato la frase lo doppia meglio del doppiatore di Stitch.
6: Bravo.
10: Ragazzi, giochiamo alla guerra.
0: Ah, ce l'ho.
10: I guerrieri della notte, sì. Stupendo,
0: bellissimo.
11: Ma che sono tutti bene.
0: L'incursione
11: siamo anche noi bene.
0: Ma l'incursione di Peppe Maradona all'interno di questi film cult. Sentiamo, aspetta, apoteosi, vai.
12: Il caso non esiste.
13: Mi sono emozionato.
0: Basta. Cosa sta succedendo?
6: Ma dove stavano tutti questi messaggi di
0: non
6: Peppe?
0: Lo so, perché ogni volta che tuo padre manda messaggi a te,
6: comunque,
0: tu li posti.
6: Ragazzi, mio padre ha una voce comica, non c'è niente da fare.
0: Beh, insomma, la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, mi pare.
6: Stai dicendo che anche mia mamma è comica?
0: No, sto dicendo che sembri una mela fisicamente.
6: Sono una mela.
0: Fermi, perché
13: non esistevo logo, ma faceva su.
0: Ma dai!
6: No, però basta.
0: Noi secondo me dovremmo cominciare a pagare i diritti di cessione voce a Peppe Maradona.
6: Tranquillo, non possiede niente, che ce ne vuole.

0: senza di te.
1: Con Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco, così proprio per arrivare alla fine di quest'ora e annunciare anche un History Kiss dall'anno 1991.
2: Mamma mia, che anno!
1: Dimmelo tu. In musica io te lo posso dire che anno era, ma dimmi più o meno dal tuo punto di vista.
2: Anno in cui vengono fondate sia l'azienda Dyson,
1: sì,
2: la pasticceria Cicogna a Ciampino.
1: Perché?
2: E giustamente a Cicogna dovevo stare.
1: Perché non hai detto la casa di produzione che invece avevi trovato?
2: Qual era?
1: Quella dei film. Te lo dico dopo. Tu Princess in quell'anno, che belli spingati.

0: Andiamo verso la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss dopo gli Spin Doctors con Two Princess dal 1991. Prima però aggiorniamo l'attualità delle ultime ore.
1: Chi c'è?
0: Ritrovata Cristina Marco.
2: Una buona serata e bentrovati. In apertura del caso Minetti, il presidente Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa. Nicole Minetti, il capo dello Stato, come si legge in una nota diffusa dal Quirinale, aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti sul caso e ha ringraziato lo stesso Dicastero per avervi sollecitamente provveduto, come reso noto ieri dalla Procuratrice Generale di Milano. Dagli accertamenti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Camera dei Deputati ha approvato in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari. Il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Gli esteri con la crisi in Medio Oriente. Poco dopo l'annuncio di una tregua tra Israele e Libano arriva la replica del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo è una capitolazione e una sconfitta, afferma. Bisogna porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Tel Aviv. Nel frattempo lo Stato ebraico attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud del Libano, in cui è morto un casco blu serbo. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. 10 stati dell'Unione Europea hanno presentato un'iniziativa per fermare la concessione dei visti ai cittadini russi. L'anno scorso ha spiegato il ministro della migrazione della Svezia al Consiglio di Giustizia a Lussemburgo. Quasi 500.000 turisti russi sono stati ammessi in Europa mentre gli ucraini morivano sul campo di battaglia. Questa situazione deve essere fermata. Torniamo in Italia. Un docente della scuola militare Teulé di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione, maltrattamenti e danni di almeno 7 allievi dell'istituto. L'uomo di 48 anni, secondo quanto emerso dalle indagini dall'ottobre 2024, avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni, mortificazioni e abusi sessuali, minacciando di ostacolarli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani, entrambi 31enni indagati per l'omicidio plurimo aggravato dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Tanto continuano le indagini su movente e contesto lavorativo. Lo sport, tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo al Roland Garros nel doppio misto battendo in rimonta Dombrowski King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. Domani la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Chi passa affronterà in finale il vincente di Zverev Mensik. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Hai capito? Hai capito?
0: Che cosa?
1: Zverev.
0: Zverev?
1: Gioca contro Mensik.
0: Ah, ok.
1: Sai com'è?
0: No.
1: Sic sic. Mensik.
0: Allora, possiamo per favore fare serie e ringraziare.
1: Brutta.
0: Molto brutta. Ringraziare
1: brutta
0: la redazione.
1: L'ho fatta bene.
0: Cristina Manco, grazie mille. Allora, scusami, terza ora del Corriere di Kiss Kiss. Che intenzioni hai?
1: No. Mi sta guardando con...
0: Ma okay. Tu non devi sfidare il nostro regista, perché noi dobbiamo essere una
1: regista,
0: sinergia.
1: Dov'è la sedia?
0: Che
1: la
0: c'è?
1: Regista.
0: Ma non
1: dov'è
0: è
1: il megafono?
0: Ma no, ma sta facendo.
1: Dov'è il Chuck?
0: Fa un ottimo lavoro. Fa un ottimo lavoro e lo dimostrerà anche in questa terza ora
1: di
0: Corriere.
1: Quest'estate, quando non viene.
0: Questa terza ora di Corriere.

0: vogliamo capire su Radio Kiss Kiss, se noi vogliamo capire che cosa sta succedendo a New York, ma in realtà
1: ragazzi
0: vogliamo...
1: le persone spariscono nelle fogne.
0: No, ma vogliamo capire,
1: riapparono,
0: riapparono,
1: riemergono
0: dopo ore. No, ma volevo capire cosa sta succedendo in generale con i tombini, perché ieri abbiamo parlato di una signora che in Brasile mi sparisce in un tombino accidentalmente.
1: Vabbè, lì perché era sganciato ed è scomparso così.
0: Invece,
1: ma qui non c'è un trend, c'è ho capito bene.
0: Ma no, guarda, non è un trend. In realtà hanno notato dalle telecamere stradali lì dalle parti di New York, sia nel quartiere, se non sbaglio, qual è? Il Queens, il
1: Brooklyn.
0: Astoria, nel Queens,
1: Astoria del Queens
0: e poi anche a Williamsburg. Comunque hanno notato che delle persone di notte tempo, vedi, stiamo anche facendo vedere il video su Kiss Kiss TV, si calano un po' armati di torce, di aste, di cose strane, di attrezzature
1: e
0: nei
1: sbucano
0: tombini.
1: Nella banca a Napoli. No.
0: E infatti per questo si sono allertate le autorità, hanno detto: vuoi vedere che questi stanno scavando un tunnel? Perché succede a più persone, cioè lo fanno più persone, saranno scavando un tunnel,
1: e
0: sarà
1: invece cosa
0: un atto terroristico. No, hanno scoperto che in realtà questi qui vanno nelle fogne a cercare gli oggetti che sono di valore, che sono stati accidentalmente scaricati dal scesso.
1: Ah, veramente?
0: No, giuro, eh.
1: Ma questi sono
0: giuro che sì.
1: Quindi avevamo un mistero.
0: L'abbiamo
1: che
0: svelato.
1: È stato svelato. Risolto.
0: Loro vanno lì perché dicono: sai, in una città come New York, ogni giorno quante volte può capitare che qualcuno perda un anello con pietra preziosa nel water, ci perda delle monete antiche, pure magari finiscono per strada nei tombini, sai, con lo scolo dell'acqua.
1: Certo.
0: Può succedere. E questi armati.
1: E quindi loro vanno a fare questa ricerca.
0: Sì,
1: interessante.
0: Sì.
1: Ma a proposito di misteri, state con noi perché.
0: Vite speciale, non diciamo più niente, vai.

0: Bordo con Rainer Zonnevelt con Loco Loco. Però invece mi dicono dalla regia che noi abbiamo un ospite, signore e signori, torna l'uomo che ha dedicato la vita alla scienza, alla divulgazione, soprattutto all'invenzione di teorie completamente prive di fondamento. Bentornato a Ciro Angela.
1: Pronto?
0: Eccolo là, pronto.
1: Grazie Alfio, ricordo sempre che io mi chiamo Angela, non per parentela con Piero e Alberto Angela, ma per omaggio ad Angela Lespoli.
0: Che non c'entra niente, però intanto io so che oggi lei ci svelerà alcuni dei più grandi misteri della storia, giusto?
1: Vi dico. Attenzione. Andiamo con i misteri, ragazzi, misteri risolti grazie a decenni di studi, ricerche incrociate e video su TikTok. Partiamo dall'Egitto. Come hanno costruito le piramidi?
0: Chi? Gli egiziani, dice.
1: Sì,
0: come?
1: Sì.
0: Che ne so?
1: Facile.
0: Come?
1: Gli egizi non le hanno costruite. Le hanno ordinate online.
0: Ma che cosa sta dicendo? Che vuol dire online?
1: Il catalogo. Piramidone Deluxe. Sì. Ortaggio incluso, infatti, si è aguzzata la vista. Attenzione!
0: Sì.
1: Aguzzata la vista. In alcuni geroglifici c'è scritto: mi è avanzata la vite. Questo... Infatti, quando stanno con la mano così.
0: Se l'hai inventato di sana pianta. Scusi, ma possiamo passare per favore al prossimo?
1: Il grano. Nessun alieno.
0: No?
1: No, erano degli agricoltori che cercavano di parcheggiare il trattore.
0: Ma che sta dicendo? Non è vero!
1: Il trattore ce l'abbiamo qua. Ultimo mistero.
0: Quale?
1: Jack lo squartatore?
0: Chi era? Ma
1: non
0: me lo
1: sai?
0: Dica lei. No, non lo so.
1: Non sai niente?
0: Dai,
1: ma
0: non...
1: l'hanno detto?
0: Io so che è un assassino.
1: Un parrucchiere.
0: Ma che parrucchiere?
1: Sì, avevano chiesto di fare solo una spuntatina. E poi, come tutti i parrucchieri, ha esagerato quello.
0: Sì, va bene, ma diciamo che ha esagerato un po' troppo. Comunque, senta, signor Ciro Angela, lei come sempre sta distruggendo secoli e secoli di miti storici.
1: È il mio lavoro. La prossima settimana vi spiegherò dove si trova il tesoro dei Templari. E voi mi direte, dove si trova?
0: Dove si trova?
1: E che ne so adesso, lo devo studiare. Cosa c'è sotto l'area 51? Cosa c'è sotto l'area 51?
0: Che cosa c'è sotto l'area
1: 51? Non lo so, lo devo studiare.
0: Ma scusi, ma non sa niente.
1: Non è detto che le due cose siano collegate.
0: Ma se ne vada. Ma cosa c'entra?
1: Aguzzate la vista!
0: Aguzziamo la vista, va bene, se ne vada. E speriamo di non risentirle la prossima settimana.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Yes, yes.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
14: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Kiss, kiss.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Kiss kiss.
18: La musica più bella.
19: Kiss, kiss.
18: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma che hanno detto? Ma non si capisce.
1: Ma
0: il
1: lasciale parlare.
0: Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter, 18 e 23 Corriere di Kiss Kiss. Cosa sta succedendo?
1: Attenzione, dobbiamo tranquillizzare tutte quelle persone che si sono spaventate.
0: Chi è che si è spaventato?
1: Ah, tu non sai niente, questo
0: no,
1: è pazzo.
0: Cosa?
1: Per un nuovo scherzo che sta facendo il giro dei social.
0: Attenzione, ragazzi. Perché è capitato che alcune persone, andando al supermercato, comprando le banane, tornando a casa, all'improvviso hanno cominciato a notare
1: dei messaggi scritti sulle banane.
0: Ma dal nulla!
1: Ma messaggi del tipo: so cosa hai fatto.
0: Oppure?
1: Ti sto osservando.
0: Ma che ansia. Però scusate, adesso non è che compri la banana, c'è scritto il messaggio e tu lo noti a casa. No, quando tu lo compri, compri la banana, sopra non c'è scritto niente. Dopo qualche ora a casa, inspiegabilmente.
1: Perché? Perché col passare delle ore, la banana si ossida, cioè queste scritte che le persone fanno con
0: incidono
1: proprio sulla banana. Dopo qualche ora, ovviamente si ossidano. E diventano sempre più scure e leggibili.
0: Esatto, quindi voi provate a immaginare, portate a casa una banana, qualcuno ha inciso sopra in maniera invisibile un messaggio tipo: ti sto osservando.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: dopo
1: tu leggi sta banana e dici:
0: la pressione che è stata fatta con un taglierino, con un ago sulla banana, sulla buccia della banana, dopo un po' di ore viene fuori con l'ossidazione. No, della buccia, e la frase è sempre più leggibile.
2: E devo spingere?
0: No, non devi fare niente. Soprattutto,
1: la banana.
0: No, soprattutto con la banana. Scusa, Pepe, non devi spingere assolutamente niente. Al massimo,
1: una cosa, se...

0: mi fa ridere.
1: No, scusa. Ma me l'ha presa un po' così, un po' alla pennica.
0: Allora andiamo avanti, si parlava allora di scherzi, no? Sì. Allo scherzo della banana che stanno facendo, che poi non è uno scherzo, che poi fa paura.
1: Ma dove vai se la banana non ce l'ha? Allora intanto fermi, perché gli scherzi famosi della storia, noi ormai li abbiamo conosciuti, perché ogni tanto li abbiamo anche raccontati. Ce n'è uno in particolare che a me ha fatto molto ridere.
0: Quale?
1: Quello dell'albero di spaghetti.
0: Certo.
1: Ma ragazzi, allora raccontiamo.
0: Ma questo l'ha fatto la BBC.
1: La BBC.
0: Lo scherzo che ha fatto la BBC nel 1957,
1: sì,
0: durante questo programma, mostrò un albero, un servizio in Svizzera. Alcune persone avevano piantato degli alberi dai quali crescevano degli spaghetti
1: e la gente li raccoglieva. Allora è passata la storia.
0: Molte persone scrissero alla BBC per dire: come si fa a piantare quell'albero?
1: L'albero di spaghetti.
0: Pensa un po' che
1: è passata la storia come la beffa dell'albero degli spaghetti. Ma poi anche Orson Welles, no? Nel 38, quando lanciò il film La guerra dei mondi, e ci fece anche tutta una sorta di tam-tam mediatico, fingendo che gli alieni stessero invadendo con dei servizi
0: al telegiornale. Stiamo parlando del 1938.
1: Però erano anche
0: prima
1: altri tempi.
0: Della guerra mondiale, ma stiamo scherzando.
1: Erano anche altri tempi. Comunque, a me piaceva anche tanto quella della famosa azienda di fast food. Che disse che aveva creato il burger per mancini.
0: Ah, sì, sì.
1: E che gli ingredienti erano stati ruotati per permettere ai mancini di addentare.
0: E la gente chiedeva quel panino.
1: Ma è vero?
0: Sì, sì.

0: Adesso invece ho una poesia.
1: Mamma mia, ragazzi, una poesia. Innamorarsi.
0: Comunque, l'altro giorno ho beccato un manifesto di uno che evidentemente fa cover di Salda Vinci. Giuro, si chiamava Salda Staccato Vinci.
1: Cosa, veramente?
0: Salda Vinci, la nuova poesia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia.
3: Kiss, kiss, wait.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
3: Kiss Kiss Way.
2: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid.

0: solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
2: Kiss, kiss.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Kiss, kiss.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Yes, yes.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: Kiss Kiss.
17: La musica più bella.
18: La musica più bella.
17: Suona solo.
18: Suona solo.
17: Su Radio Kiss Kiss.
18: Radio

0: stiloso.
1: Beh, stiloso in questo video, devo dire, con i pantaloncini corti, corti, corti e poi l'impermeabile lungo, lungo, lungo. Intanto American Girls è andata ed è il momento...
2: Il messaggio cantato.
0: I want to stand. Oggi è divertente.
1: Oggi è divertente.
0: Oggi
1: ma
0: è
1: tutti
0: molto
1: i giorni
0: divertente.
1: È divertente.
0: Sì,
1: scusami.
0: Sì, vabbè. No, in però... realtà non l'ho manco sentito, volevo dire.
1: No, no, io l'ho sentito il messaggio cantato ancora una volta. Grazie a Daniele che ci ha mandato. Io pensavo arrivasse da te, Pensavo arrivasse da... Perché tu hai dimestichezza con i lavori a casa fatti in un
0: perché
1: certo
0: in
1: modo.
0: Questo messaggio si parla di lavori a casa.
1: Esatto.
0: E diciamo che il proprietario di casa non ce la fa più.
1: Sì, è arrivato un po'. Com'è? La misura è colma. Okay?
0: Esatto.
1: Questo messaggio che ci è arrivato, noi abbiamo provato a farlo diventare una hit e chissà se ci siamo riusciti.

0: ci vuole?
1: E che ci vuole? Fatelo tu.
0: Era meglio se me la pittavo da solo.
1: Vabbè, ma non puoi dire questo,
2: si fa presto.
1: Non si può dire a una persona, vabbè, era meglio se me la pittavo da solo, perché io risponderei, fa una cosa, pittatela tu.
2: Però se te la canta così, come fai a rispondergli male?
1: Gli fai

0: con teste. Ciro cosa dovrebbe dire? Ciro cosa dovrebbe dire? Cosa dici, Ciro, alla fine di questa puntata?
1: Sei grande.
0: Grazie mille.
1: Le
0: sei
1: uniche parole
0: tu.
1: Che mi vengono.
0: Intanto io vi posso dire che ci ritroviamo domani con i Corrieri di Kiss, sempre a partire dalle 16, sempre fino alle 19, sempre con la squadra al completo.
1: Allora adesso vi lasciamo con Rita e Portami a casa Kiss.
0: Guarda lì, guarda quanto è bello. Quell'uomo
1: ciao,
0: lì
1: Fischetti.
0: Che ha lavorato alla regia TV. Ciao Fischetti e scusa per il bello. Ciao,
1: ciao Giovanni Imperatore.
2: Fica Paletti.
0: Ciro Limatola, signore.

0: Ad Alfio e Ciro questa canzone e vi assicuro che il risultato sarà veramente sorprendente. Beh, oramai questi non ci sorprendono manco più, cioè, sono i Corrieri di Kiss Kiss, ecco. 1984, I Want to Break Free, i Queen, e subito l'informazione su Radio Kiss Kiss con Cristina Manco in redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'esito della nuova indagine della Procura di Milano che ha accertato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. In una nota il Quirinale ricorda che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. L'archiviazione è disposta dal Tribunale di Firenze nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, commenta la premier Meloni, rappresenta l'ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Dopo decenni di indagini e processi si chiude anche quest'ultimo capitolo con l'unica conclusione possibile, dice, ovvero l'assoluta inesistenza dei rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. I fatti e le decisioni giudiziarie, sottolinea, spazzano via definitivamente ogni ombra. Quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Medio Oriente e Libano, la tregua resta fragile. Israele continua i raid mentre Hezbollah respinge il cessate il fuoco senza il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Intanto Israele attribuisce proprio a Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud del Libano, in cui è morto un casco blu serbo. Sul fronte iraniano Donald Trump si dice ottimista sui negoziati, ma Teheran nega passi avanti. Nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto nel 2025 tra Trump e Putin. Lavrov ha definito il comportamento degli Stati Uniti incoerente e ha affermato che esisteva un'intesa chiara per avviare un processo capace di portare alla fine delle ostilità. La cronaca: la procura di Termini Imerese in provincia di Palermo ha chiesto la condanna a 30 anni di carcere per Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver ucciso la moglie e due figli di 16 e 6 anni dopo averli torturati. Per i due complici Sabrina Fine e Massimo Carandente è stata chiesta invece la condanna all'ergastolo. Per la procura Barreca sarebbe semi-infermo di mente, da qui la differenza di pena rispetto ai coimputati. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti sull'omicidio dei quattro braccianti di nazionalità afghana e pakistana vivi lunedì scorso ad Amendola in Calabria. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Due pakistani di 31 anni fermati come autori materiali dell'omicidio oggi davanti al GIP hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo sport: tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano al Roland Garros. La coppia mista azzurra ha superato in finale la canadese Dombrowski e lo statunitense King, bissando il successo dello scorso anno. Domani la semifinale tra Bolli e Arnaldi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie sempre alla nostra redazione puntualissima per gli aggiornamenti sulle news. L'informazione torna domani mattina. Le 19 del 4 di giugno e inizia Portami a casa Kiss Kiss, come ogni giorno feriale dell'anno da svariati anni a questa parte. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando, felice, ultra felice di essere la vostra autista anche stasera fino alle 21. Ditemi qual è la vostra destinazione, la raggiungeremo insieme, scortati dalla musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Saluti da Max Pennino in regia, che insomma sarà il mio copy.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, poi Mika Love Today del 2007 per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss ed infine Dua Lipa Love Again. Palermo è sotto i riflettori del gossip mondiale grazie a lei, perché Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo per festeggiare il loro blindatissimo matrimonio da 1,5 milioni di euro. Si sa tutto, dico, persino quanto costa. Sapete, no, che si sono sposati qualche giorno fa con rito civile a Londra, se ne è parlato tantissimo, poi sono arrivati in Sicilia con il jet privato naturalmente e resteranno per 3 giorni di mega party blindati da patti di riservatezza assoluta, festeggiamenti che toccheranno anche la splendida villa Valguarnera a Bagheria e anche il set de Il Gattopardo a Palazzo Gangi, con ospiti, che ve lo dico, a fare stellari del calibro di Elton John, Harry Styles, Madonna e Pippo Pelo. Ci sono tutti, anche Adriana, giusto? State invitata pure lei, sì. Scherzo, no, perché in regia mi guardano per dire cazzarola. Pippo Pelo al matrimonio di Dua Lipa, ma potrebbe anche accadere, ma non questa volta, magari il prossimo matrimonio. Impresa decisamente difficile, impossibile, farsi fotografare, farsi beccare questo matrimonio, proprio che sarà un remake del Gattopardo in chiave pop, quindi una roba molto interessante. Mace in arrivo per voi ora.

Cattive abitudini con Salmo e Colapesce qui su Radio Kiss Kiss, nuovo singolo di Mace, molto molto gradito. Viva gli sposi di tutte le età, star della musica e non, ma è soprattutto fra i giovanissimi che si nota, diciamo, una certa tendenza al per sempre sì. Gli ultimi dati Istat parlano chiaro, chiarissimo, il 74,5%, che sarebbe il 74,5% dei nostri giovanissimi, sogna un futuro in coppia. Quindi il 74,5% dei giovanissimi, che è una percentuale altissima secondo me, progetta una vita di coppia, una vita in coppia, e la stragrande maggioranza esprime il forte desiderio di sposarsi o di creare una famiglia prima di compiere i 30 anni. Quindi i nostri romantici ventenni, i ventenni di oggi, scelgono di scommettere su promesse a lungo termine, molto prima rispetto alle generazioni precedenti. Quindi in questo mondo che corre così veloce, l'amore a quanto pare resta l'investimento più gettonato, il che è molto bello, devo dire. Dopo continuiamo a parlare di matrimoni, perché c'è una notizia piuttosto curiosa che arriva dall'Alto Adige, letteralmente preso d'assalto da migliaia di coppie straniere, soprattutto tedesche, decise a dirsi il fatidico P-Semp-Sì tra le vette più belle del mondo, e ne parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me nella musica più bella, Linkin Park, Burn It Down.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Kiss, kiss. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Bossa nostra Gaia su Radio Kiss Kiss, la nostra Gaia. Notizia, come dicevo prima, che arriva dall'Alto Adige, letteralmente preso d'assalto da migliaia di coppie straniere, soprattutto tedesche, decise appunto a dirsi il fatidico sì tra le vette più belle del mondo, e ci credo, cioè, le Dolomiti, una meraviglia. Un vero e proprio boom, quindi, dell'amore transalpino, che però ha provocato, diciamo, una sorta di effetto collaterale del tutto inaspettato. Mandare, cioè, completamente in tilt la burocrazia dei piccoli comuni locali. Quindi la situazione pare sia diventata così ingestibile che i sindaci sono dovuti correre ai ripari. Quindi ci sono alcuni comuni che hanno ufficialmente introdotto il numero chiuso per le nozze e soprattutto hanno raddoppiato le tariffe per chi viene da fuori. Quindi hanno istituito una corsia preferenziale per i residenti, insomma, e hanno reso la cosa un po' più faticosa agli stranieri che vogliono sposarsi in Alto Adige. Quindi per sposarsi in alta quota servirà a loro molta pazienza e soprattutto un portafoglio decisamente più pesante. Lenny Kravitz in arrivo per voi ora. Lo ritroviamo con questa hit del 2000, si intitola Again.

Material Lover era Siena Spyro per voi qui su Radio Kiss Kiss. Mondiali 2026 sempre più vicini, non so se avete saputo o se avete visto le immagini, lo squalo Ritinha profetizza la vittoria del Brasile contro il Marocco. Allora, intanto Ritinha, scusate ma è un nome bellissimo secondo me, corrisponde esattamente all'italiano Ritina o Rituccia, dunque chiamatemi Ritinha da oggi in poi, esattamente come fanno in Portogallo. Abbiamo un nuovo mago del pronostico, l'oracolo appunto del momento è Ritinha, questo squalo leopardo dell'acquario di Rio de Janeiro. Gli hanno messo davanti due contenitori, quindi la predatrice, perché è uno squalo femmina, non ha avuto dubbi e ha scelto la bandiera del Brasile, quindi ha sentenziato la vittoria dei Verde Oro al debutto contro il Marocco. Io non so se ricordate, dopo i tempi d'oro del compianto Polpo Pol, che pure ne ha azzeccati di pronostici, il calcio internazionale passa letteralmente dai tentacoli alle pinne. Staremo a vedere. Intanto ascoltiamo i Lumineers.

0: La scelta di chiudermi per un anno in studio mi ha dato il tempo per raccontare il mio mondo nel modo più autentico. Così ha detto Mr. Rain per parlare della sua nuova produzione artistica, quindi sta per uscire un nuovo album, anticipato da questo singolo che è finito dritto fra i New Kiss. Si intitola Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: È New Kiss, la nuova di Mr. Rain. E buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nella notte avremo rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove. Domani mattina residue precipitazioni sul nord-est, specie Triveneto orientale, soleggiato al sud. Col passare delle ore una certa dinamicità temporalesca interesserà ancora il nord e i settori centrali adriatici. Andrà meglio altrove, massime tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
8: Ops.
6: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
10: Nuovo Keops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a €6,49 al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss, kiss.
18: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

Coppia inedita e anche questa decisamente sorprendente, Lady Gaga Doechii per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 Runaway su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Per restare in tema cinematografico, ma anche no, parliamo dell'attore Tom Holland, che ha appena dimostrato che l'amore può davvero ispirare grandi cose persino nel mondo del business, perché Tom Holland ha lanciato la sua nuova linea di birra analcolica, così, cioè dice: faccio l'attore ma lancio anche le birre analcoliche. Una nuova linea di birra analcolica nata però da una motivazione ben precisa e anche molto dolce: il legame con la sua fidanzata Zendaya, che è notoriamente astemia, come tutti noi sappiamo. Comunque Holland ha intrapreso questo percorso di sobrietà, oggi leggevo, da almeno 2 anni, quindi bravo, e ha voluto creare, diciamo, una sorta di alternativa di alta qualità che potesse condividere con la sua fidanzata. Quindi un progetto commerciale che è anche una vera e propria dichiarazione d'amore. Una vera e propria dichiarazione d'amore alcol free, che mi sembra giusto, buono, bravi. Lighthouse Family, che bello risentire insieme a voi in questo giovedì sera qui su Radio Kiss Kiss un pezzo magnifico datato 1997, si intitola Question of Faith.

domani alle ore 19, fra le 19 e le 21, viaggeremo insieme verso sera scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Musica più bella che continua naturalmente con il nostro Stefano Piccirillo, Super Piccirillo, che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, grazie a Max Pennino in regia. Un pezzo di storia della musica in arrivo, datato 1994. Aini Kamusi, protagonista, Here Comes Hot Stepper. E dunque, da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti! Peace.

insieme a Aini Kamoze 1994, molti ricorderanno anche la versione di Jiwe, se scrivi te stessa sotto lavoro dici sempre la parola adoro, dici sempre la parola top, mi chiedi di andare a ballare hip hop, mollami, mollami, mollami, mollami. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. E proprio dalla colonna sonora di Prêt-à-porter di Aini Kamoze, io e Rita abbiamo fatto la nostra sfilata, cambio di testimone e passaggio ufficiale da Portami a casa Kiss Kiss a Io, tu e Kiss Kiss, comitiva di questa sera, ben trovati. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme. Il giovedì nella prima parte decisamente pop, con un sacco di divagazioni, canzoni che hanno scritto la storia di questa meravigliosa radio dal 1976 fino ad oggi, e poi un anno una canzone, 50. Pronti via però con la nuova firmata da Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siamo.

Perché l'estate arriva sempre ma senza avvisare, un po' come l'amore. Poi vuoi mettere questi tramonti bellissimi in tutta Italia del mese di giugno, non c'è niente di più bello per cominciare così la serata con la famosa opacarofilia, ovvero la passione per l'osservazione dei tramonti. Vi porto molto lontano, in Giamaica, per aprire Io tu e Kiss Kiss a suon di reggae con No Woman No Cry, che è un inno di speranza, anche di resilienza, scritto nel lontanissimo 1974 e si ispirò agli anni trascorsi dallo stesso Bob Marley nel ghetto di Trench Town. Il brano poi fu accreditato proprio come autore testo ad un amico d'infanzia di Bob Marley, Vincent, perché aiutò Bob Marley, Vincent, che gestiva la mensa per i più poveri che vivevano appunto nel ghetto, lui compreso. Grazie a questo che si chiama credit all'interno della canzone, quest'uomo amico di Bob Marley poté gestire la mensa per i poveri e soprattutto sopravvivere in modo più che dignitoso. Una storia davvero fantastica. E poi il vero significato, il titolo No Woman No Cry significa no donna non piangere. Non è una canzone d'amore romantica, un messaggio di conforto rivolto alle donne e alla gente giamaicana, incoraggiando tutti a non mollare nonostante le difficoltà della vita nel ghetto. No Woman No Cry, e il coro è fantastico.

Un inno alla gioia, alla speranza e soprattutto al pensiero positivo. Buona serata, amici. Benvenuti nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Chi più di Bob Marley fa aggregazione comitiva già da lontano. 1974, i film musicali più importanti che hanno segnato poi colonne sonore appunto indimenticabili, da Flashdance del 1983 a Grease, brillantina del 1978, la stessa febbre del sabato sera con John Travolta qualche anno prima e l'indimenticabile colonna sonora con i Bee Gees. Ci fu anche un film famoso soprattutto per il singolo che trainava la pellicola cinematografica. Sto parlando di Footloose, la title track, e la storia di un uomo appena trasferitosi in Oklahoma, cittadina Beaumont, dove la musica rock e il ballo erano stati banditi. L'uomo ha intenzione poi di riportarvi il divertimento, ma si fa subito dei nemici, tra cui il reverendo del paese. Nasce una storia, naturalmente finisce con il classico lieto fine e tutti tornarono a ballare. Fu chiamato Kenny Loggins, questo cantautore americano che più conoscono grazie al progetto USA for Africa con We Are the World. La canzone è nata di corsa poiché la produzione voleva assolutamente l'artista che però era in tour. Torna, fai la canzone. Fu fatta subito, intitolata Food.

Ma che figata, Footloose, un sacco di reazioni anche al 347-490-0042 per Io, Tu e Kiss Kiss con lo stereo a cassette. La registravo mentre guardavo il film in TV. Che ricordi, Footloose, uno dei film musicali più importanti della prima metà degli anni 80, 1984. Kenny Loggins. E poi si giocò l'Oscar, la conquista quale migliore colonna sonora agli Oscar, 1985, con un certo Stevie Wonder, perdendo con The Woman in Red, perché la canzone in gara insieme a Footloose era I Just Called to Say I Love You dello stesso Stevie Wonder. Andiamo invece nel 1996, vi riporto in Riviera Ligure, vi riporto al Festival dei Fiori a Sanremo di quell'anno nella sezione giovani. Arrivò una ragazzina, chitarra e voce, canzone scritta a quattro mani col suo concittadino Mario Venuti, sto parlando, avete capito, di Carmen Consoli, che però arrivò ultima, ottava, però come tutti gli ultimi di diverse categorie a Sanremo, tra big e giovani, ebbe poi un futuro luminosissimo la nostra cantantessa.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
7: Ops.
5: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss.
10: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Kiss Kiss.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: È entrato ufficialmente nel cuore dei ragazzi e delle ragazze italiane, Sombra. Proprio quest'oggi sentivo due ragazze poco distanti da me che parlavano di Sombra. Io ho detto: davvero stanno parlando di Sombra e non di un artista italiano o un DJ producer? Effettivamente sì, impazzivano ancora per Back to Friends. Questa è la nuova, si chiama Potential. Un mese sarà il suo compleanno, vecchio, compirà 21 anni. Beato lui, segno del cancro, nato il 5 luglio del 2005. Perché la data di nascita? Perché urge sapere la tua all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Quanti anni hai? Scrivimi la tua età, scrivimi l'anno di nascita al 347 490 0042. Accoppieremo la canzone proprio a quell'anno lì, quando sei nata o sei nato, quindi a partire da questo momento, se volete. WhatsApp vostro, comitiva, ogni cosa mia e vostra, compreso il mio numero 347 490 0042. E tu dirai: e quello è la radio? Ma questa radio è casa davvero per noi e per voi. Luciano Ligabue, abbiamo nominato il 2005. Questa è Il giorno dei giorni.
1: Che lui

Morto, secondo Olivia Rodrigo. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella. La stessa artista ha pubblicato un pezzo intitolato The Cure, come la band, e tutti le hanno chiesto: ma è una canzone dedicata alla band di Robert Smith? No, l'ho chiamata The Cure, anche se sento spesso il leader della band Dark, per eccellenza sono molto amici nonostante una grande differenza di età, 21-33, age is just number. Numeri importanti invece per il tennis italiano, anche senza Jannik Sinner, perché oggi la coppia Andrea Vavassori, Sara Errani ha conquistato il titolo del Roland Garros 2026 nel doppio misto. Bolelli e Vavassori domani si giocano la finale e fanno la semifinale a mezzogiorno. C'è un derby italiano storico in semifinale tra Cobolli e Arnaldi, insomma una roba davvero pazzesca.

anni 80 con Angray, glielo chiedo anch'io con Lolly Dancers, però del 2024, intanto il riscatto del piacere puro, del divertimento, della passione, del sesso. Tu cosa fai questa sera? E l'invito che fa Noemi ed è anche il titolo del suo nuovo singolo.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Yes,
5: yes. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Yes,
6: yes. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it. Kiss Kiss.